gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero annullato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al latino la pace ne va.

poi si sogna. E poi la sua formicola di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigliche ci abbatte di pechino.